Ewa di ma ya home, efi ya titi nyina mo, ewa di ma ya home, efi ya ho nyina mo, ewa Yesu di ma, ma one suna bon pai, ma one suna bon pai, ma one suna

siamo, se enabu siamo, evadi esrewo yesu di musa, evadi maya home, evadi mamia home, ewa yesu kiso dima, ewa yesu kiso dima, di enemy di esie biara, empese